0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Sushi.
1: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
2: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
3: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Profonda vicinanza al popolo giapponese per il violento terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto. Così la premier Meloni dopo il sisma di questa mattina nel sud-ovest dell'arcipelago. La polizia ha riferito di un'esplosione in un centro commerciale con un numero considerevole di persone sotto le macerie. Decine anche i feriti. La scossa di magnitudo 7.1, la più alta nella scala nipponica, ha fatto subito scattare l'allarme tsunami, successivamente revocato. Le autorità invitano la popolazione a prepararsi a possibili nuove scosse. Netanyahu e Zelensky si trovano a Washington per presenziare ai funerali solenni del senatore repubblicano Lindsey Graham, con incontri bilaterali con Donald Trump previsti a margine della cerimonia. Il presidente della FIGC Malagò ha ufficializzato la nuova struttura tecnica dell'Italia. Roberto Mancini, che vinse gli europei del 2021, torna sulla panchina della nazionale nel ruolo di CT, mentre Claudio Ranieri assume l'incarico di direttore tecnico. Il vice premier Tajani ha confermato l'adesione dell'Italia al programma europeo SAFE, con una prenotazione iniziale di 14 miliardi di euro per la difesa. La misura ha innescato un duro scontro con le opposizioni che contestano la destinazione dei fondi agli armamenti e non alla sanità e la gestione delle priorità economiche. È scattato il taglio temporaneo delle accise con uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, valido fino al 6 agosto, dal costo di 125 milioni di euro per le casse dello Stato, escluso ogni aumento sui tabacchi. Opposizioni e consumatori giudicano la misura insufficiente. Chiuso a Palazzo Chigi il vertice d'urgenza sull'ex Ilva con i sindacati dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di spegnere l'area a caldo a Taranto entro 90 giorni. Il governo studia norme straordinarie per tutelare la produzione, mentre i sindacati chiedono la nazionalizzazione. È tutto da Nicola De Muro.
3: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che

60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe chiedendo un intervento da 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri italiani ieri in audizione in Senato. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Frena la Lega, secondo cui questo argomento va deciso dal Parlamento. All'attacco le opposizioni. Sentiamo il vice premier e il deputato 5 Stelle Silvio.
3: Noi abbiamo prenotato 14,9 miliardi, quanti ne useremo? Lo decideremo a fine anno, probabilmente saranno di meno, non è che noi abbiamo detto che useremo i 14,9, abbiamo detto quello è il massimo di cui potremmo aver bisogno.
4: Noi pensiamo che un paese che chiede 21 miliardi per le spese delle armi negli stessi giorni in cui si emana un decreto per 125 milioni di euro per quello che stanno affrontando le nostre famiglie sul caro benzina, per noi è un paese che si sta suicidando.
2: Si riaccende il conflitto in Medio Oriente, l'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania, li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro milizie filo iraniane con base in Iraq. Ieri intanto faccia a faccia la Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia mai armi nucleari, è un obiettivo comune e sarà raggiunto sia con la diplomazia sia con altri mezzi, ha spiegato Netanyahu. L'incontro è andato molto bene, lo ha detto il presidente americano Trump dopo aver ricevuto ieri alla Casa Bianca anche il presidente ucraino Zelensky. Alla Casa Bianca Trump avrebbe ribadito l'intenzione di concedere a Kiev la licenza per produrre i missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana, insieme a lui Claudio Ranieri in qualità di direttore tecnico e presidente del Club Italia. A dare l'annuncio il presidente federale Malagò, che parla anche di una terza figura. Lorenzo Villanetti.
5: Non ero affatto al corrente della collaborazione tra Pirlo e l'agenzia di scommesse russa. Involuzione sul nominativo prescelto ha portato il sottoscritto a non approvare più questa candidatura. È semplicemente un discorso di opportunità, non ci sono altre interpretazioni. Inizia così la conferenza stampa di Giovanni Malagò, numero uno della FIGC, al termine di giorni caldissimi sulla questione CT della nazionale. Prima il no di Ancelotti e Guardiola, poi il veto su Pirlo, che ha portato alle dimissioni dei nuovi dirigenti Maldini e Leonardo. Dal caos a due nomi: Roberto Mancini, che siederà di nuovo sulla panchina azzurra, e Claudio Ranieri, fresco direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana, infine, dovrebbe essere annunciato un terzo nome, parola a Malagò.
6: Una terza figura che verrà a bordo, che si dovrà occupare di fare il dirigente delle squadre nazionali, quale io vorrei anche assegnare una supervisione di quello che sono il coordinamento delle nazionali giovanili.
5: Il favorito è Gianfranco Zola.
2: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
7: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezion fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata.

E ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Notte di guerra nel Golfo Persico. L'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro milizie filo iraniane con base in Iraq. I morti sarebbero almeno una decina. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari, è un obiettivo comune e sarà raggiunto sia attraverso mezzi diplomatici sia con altri mezzi, ha spiegato Netanyahu. Scontro politico anche interno alla maggioranza dopo l'annuncio di ieri del ministro degli esteri Tajani sui fondi SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, ha detto in Senato il vicepresidente del Consiglio. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa, frena la Lega, secondo cui su questo argomento la decisione spetta al Parlamento, governo allo sbando, l'affondo delle opposizioni. Nuova ondata di caldo intenso in arrivo sull'Italia. Da oggi le previsioni parlano di temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Secondo le previsioni la situazione non dovrebbe migliorare prima del 7 agosto. Nazionale Malagò ha scelto, Roberto Mancini torna ufficialmente sulla panchina azzurra, insieme a lui Claudio Ranieri, in qualità di direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana potrebbe essere annunciato Gianfranco Zola, favorito per il ruolo da dirigente e supervisore del coordinamento delle nazionali giovanili. È tutto, a più tardi.
2: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: E vai in ospedale con i dolori, ah, ma perché mi mandate ste cose, dai, di prima mattina che fa impressione, tranquilla, parliamo tranquilli, andiamo avanti, avete già capito, non voglio neanche commentarla questa, non voglio neanche, dai, che siamo a Cervinia, siamo, dai, non la paura delle donne si chiama achillefobia, può essere, dopo glielo chiediamo quando arriva. Andrea, ma quanto è bella la gnocca, ma che messaggi sono? Ma che messaggi? Con tanto di foto! E c'hai ragione comunque. C'hai ragione. Buongiorno Andrea, io sono con te. In che senso? Oh, in che
3: sempre,
2: senso?
3: Sempre con te.
2: Gatto di nome Jordan ruba decine di scarpe del vicinato. Il proprietario crea un gruppo Facebook per restituirle. No, vabbè. Il gatto con i miei stivali, dai. Cioè, no, veramente, non. E vabbè, scusa, lui ruba le scarpe a tutti i vicini, capito? Hanno fatto anche un film, Il gatto coi miei stivali.
3: Ma che film è?
2: Un film di Pietro Marseglia.
3: Ma chi è?
2: Pietro Marseglia è il regista, nonché autore. Vabbè, andiamo avanti. Allora, c'è una notizia che hanno dato anche i TG, a parte che, vabbè, questa la commentiamo dopo. Hanno dato anche i TG, è una notizia che mi ha un po' sorpreso. Nel senso che, sai che in Giappone c'è ancora la monarchia, no? Tu lo sapevi?
3: Non ero informato.
2: Ditemi se non fatto. Cioè, sei un incrocio tra Costanzo e cosa? Come si chiama? Lino Banfi. Cioè non, vabbè, il principe Isahito è esaurito, un po' esaurito. Perché? Perché ti spiego perché è esaurito. È l'ultimo erede maschio del Giappone. Senza di lui la monarchia millenaria si estingue. Cioè, immagina questo. Cioè, adesso sei l'ultimo erede che tu puoi dare seguito alla monarchia in Giappone. Se non gli dovesse piacere anche lui soffrire di gino. Metti che quando va a comprare il gelato invece della coppetta preferisce il cono. Cioè, ti rendi conto che diventa imbarazzante anche da spiegare a tutto il resto della monarchia. Cioè, non come glielo spieghi? Perché tutti puntano su di te. C'è un'ansia addosso questo ragazzo, poveraccio, c'ha 18 anni, ragazzi. Cioè, pensa che ansia che c'ha questo. Oh, come stai? Ti piace la. Lo mettono anche alla prova, sai che quando sei pischello, c'è tuo padre che chiede allo zio, quello un po' lo zio divertente. Lo zio quello che va a bigliacche. Il tuo papà chiede a suo fratello, che è lo zio, tuo zio gli chiede, senti, fagli un po' di domande quando vai in giro. Allora tu vai in giro con lo zio, mi ricordo c'avevo 13-14 anni, mio zio, oh, guarda che tette, e io che guardavo altre cose, non ero così, diciamo, allupato. E dicevo, quali zio? Aia, facevo così, aia, e segnava su un taccuino.
3: Ma chi?
2: Segnava, ma... Poi dopo andava da mio padre, li vedevo chiusi lì, mio padre che piangeva, dicevo, ma perché piangi, papà? Lascia stare. Ecco, immaginate questo, senza di questo la monarchia, già, se questo gli piace il cono e non la coppetta, sì, praticamente la monarchia giapponese finisce qua. Cioè, tutta la monarchia, il destino della monarchia giapponese è nelle sue proprio lì. E cioè, quindi se metti che non funzionano bene, perché non hai detto, potrebbero anche non funzionare bene, cioè, ma c'è, pensa che ansia, mamma.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Tanti mi scrivono: metti questo, metti quell'altro. I personaggi che li metto? Non è che li metto, li fa Ugo i personaggi. Ma dillo, vero, dillo che li fai te.
3: Ma non sono io.
2: Ma sì, ma dillo. Ma
3: sì, li faccio io.
2: Ma li fa tutti, lui li fa, capito? Dovete dire, Ugo, fammi, che ne so, Aziz, capito?
3: Show, show bello su Aziz. Show bello.
2: Vai.
3: No, devo andare avanti, no, cambio personaggio. Volete sentire
2: personaggio?
3: Padre... personaggio.
2: Fai un altro, vai.
3: Padre Ivo.
2: Padre Ivo, vai.
3: Fratelli, non mi viene senza ego, non viene.
2: Senza ego.
3: Non viene.
2: E poi bell'eco. Vabbè, vai con Elvira, vai con Elvira.
3: Ciao! Non so proprio.
2: Ti hanno castrato.
3: Non mi viene.
2: No, ti vengo.
3: Ciao,
2: ma fai Nando, Nando è facile, vai.
3: Benvenuti! Nando, giostraio pazzo!
2: Vabbè, ragazzi. Staglio. Vabbè, senti, comunque, i personaggi li fa lui, ragazzi, quindi chiedeteli a lui, metti questo, metti quello.
3: Quelli di Wish!
2: Metti Ugo, uno ha scritto, metti Ugo. Dove lo metto? Non sta, ragazzi, non sta. Non... Buongiorno, secchi di letame fresco.
3: Dai.
2: Oggi mi sento un tatuatore. In che senso?
3: E si sente tatuatore, Andrea.
2: Che vuol dire?
3: Che vuole fare i tatuaggi, si vuole incidere sulla pelle l'energia della mattina.
2: Ma no, lui vuole fare i tatuaggi, non è che...
3: E infatti tatuaggi!
2: No, vuole fare i tatuaggi!
3: E ti ho detto, infatti tatuaggi!
2: No, c'è qualcosa che non va nel tuo ascolto!
3: No, sei tu che non mi senti!
2: Cosa ho detto?
3: Questo vuole fare i tatuaggi, ho detto io, e fai i tatuaggi!
2: No, e fatti i tatuaggi! No, fatti i tatuaggi vuol dire che se li fa addosso
3: e
2: a lui!
3: E se li fa da solo!
2: No, vabbè, andiamo avanti, ragazzi! Allora, c'è un uomo, noi ridiamo, scherziamo, ragazzi, ma c'è un uomo africano di 71 anni, ha trascorso 55 anni, fa di conti, vivendo completamente solo perché ha una paura tremenda delle donne. Questa paura si chiama ginofobia.
3: Ma cos'è?
2: Vabbè, è la verità.
3: La ginofobia.
2: La fobia di Gino.
3: Ma chi?
2: Non lo so. Non
3: ma
2: è.
3: Chi?
2: Gino Gigetto.
3: Ma chi è?
2: Prendi Gigino, prendi Gigetto. Com'era la canzone?
3: Non la so.
2: Gino Gigetto, Gino prima Gigetto, prima Gino, poi Gigetto, poi Gigetto, Gigetto. Vabbè, comunque, la ginofobia è, io l'avrei chiamata in altro modo, però insomma, non so perché Gino mi fa anche un po' impressione. Ciao, ti presento Gino. Ciao, come ti chiami? Gino. Cioè, non, vabbè, comunque, questo uomo ha trascorso 55 anni nascosto perché ha paura, una paura tremenda delle donne. Quindi 71 meno 55
3: sono 20 e passa.
2: 20 e passa. Ma che stai dicendo? 20, se fossero 50, Ugo.
3: E allora, quant'è?
2: 55.
3: 55 meno.
2: No, veramente stai usando la 50, calcolatrice.
3: No, 55.
2: Ma
3: meno.
2: No. No, 71 meno 55.
3: E 71 meno 55 e la bella 16 anni,
2: Ha fatto i conti, non ci credo, ragazzi, con la calcolatrice, ma
3: no,
2: un ragioniere. Ma quale messaggio? Ma va. Vabbè, comunque c'è la foto, ha la faccia veramente spaventata, come se avesse visto, che ne so, ti aspetti Gina e c'è Gino. Cioè, quello è, magari il trauma è stato questo, no? Che ne so, si aspettava Gina e invece è uscito Gino. È uscito Gino, dice, ma no, che è successo? Ma no! Si è chiuso in una grotta, non è più uscito. Cioè, neanche a manganellate, niente. Vabbè, comunque c'ha la faccia distrutta, veramente si vede, insomma, che gli altri 16 anni li ha passati con una donna, si vede, cioè non è... Sto scherzando, donne, si scherza, donne!
4: Andrea,
3: tavolo.
2: Mamma, ragazzi.
4: Allora dai, andiamo, sei lento.
2: A dov'è che andiamo?
4: Al centro commerciale.
2: Ancora? Ma ci siamo appena andati.
4: Ho dimenticato le ballerine.
2: Ballerine? Ti stanno bene le ballerine. Un boiler con le ballerine.
4: Ti ho sentito,
2: Ma se non ho parlato era il pensiero.
0: Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. È di almeno 10 morti il bilancio dei bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane con basi in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari. È un obiettivo comune e sarà raggiunto con qualsiasi mezzo, ha aggiunto il premier israeliano. Incontro ieri alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e quello ucraino Zelensky. È andata molto bene, ha detto il leader di Kiev, che ha ottenuto una nuova promessa americana circa la concessione della licenza per produrre missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Apertura di seduta in rialzo stamane per Piazza Affari. In avvio Milano guadagna lo 0,48%. Lo spread tra BTP Bund è a 82 punti, il leggero calo rispetto a ieri. In rialzo invece il petrolio dopo le nuove tensioni con l'Iran. Il Brent apre sopra gli $87 al barile. La cosa più importante è capire chiaramente, almeno il giorno dopo delle elezioni, se ci sia la possibilità di una maggioranza che possa governare in maniera stabile. Lo ha detto il presidente della Camera Fontana in occasione della cerimonia del ventaglio. Oggi sarà la volta del presidente del Senato La Russa. Domani invece si chiude al Quirinale con il capo dello Stato Mattarella. Al via da oggi, secondo le previsioni, l'ennesima ondata di caldo intenso sull'Italia. Da oggi le previsioni parlano di temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Una tregua è prevista non prima del 7-9 agosto. Ed è tutto, a più tardi.
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora attenzione, allora devo sfatare una comunicazione importante che è stata data qualche giorno fa a Montichiari, qua vicino, dell'avvistamento di un varano. Allora Ugo, stai nelle tue zone, cioè non è che puoi andare in giro così, cioè, perché la gente poi si preoccupa. C'è un sindaco, il sindaco di coso lì di Novagli,
3: di Montichiari,
2: Novagli, lascia, se non sai le cose, non Novagli è una frazione di Montichiari, c'è una strada che il sindaco ha vietato di percorrere a piedi per presenza di varano. Allora adesso la gente non può uscire di casa, cioè è Sirmione, la gente ti conosce, sai come sei conformato, basta,
3: conformato.
2: Va bene. Comunque c'è questo varano che gira per le zone di Montichiari, Novagli, insomma zone limitrofe. Allora niente, io vorrei sapere una cosa, ma adesso lo dico, cerco di dirlo edulcoratamente, ma che cazzo ci fai col varano? Cioè, sinceramente, no, uno, io posso capire, ti compri un pappagallo esotico, ti puoi comprare anche un serpentello piccolo, non il pitone, il boa, c'è, cioè anche gente si... Ma il varano? Ma che ci devi fare col varano? Sinceramente, non che si mangia anche i cristiani il varano, cioè mangia qualsiasi cosa il varano, ma c'è presente il varano?
3: Sì, sì.
2: È un extraterrestre.
3: È
2: un dinosauro che non si è estinto, l'unico dinosauro che non si è estinto, il varano, è brutto come la ma che fa, lo accarezzi la sera, ci giochi a 7:30 col morto,
3: ma
2: cioè non il morto sei tu, cioè. Ma che ci fai col varano, lo porti al guinzaglio fuori, prendi la signora, c'ha 80 anni, cioè, non gli lanci gli anziani, cioè, da mangiare nella gabbia, cioè veramente non capisco questa voglia di animali strani, cioè non, pare che il proprietario ne abbia altri, cioè c'ha una casa di varani, piena di varani, di varani, varani. Tant'è vero che un mio amico, non faccio nomi, gli ha detto dammene uno, vendimene uno, così faccio l'articolo che l'ho trovato io, capito? Mentre c'è un varano che gira per le campagne, cioè metti che uno va in giro col bambino, con una cosa, con un cagnolino così, quella, e il cane rimane solo il guinzaglio, rimane, e il collare, cioè non, Puffi. E non c'è più. Tra le pannocchie c'è sto varano.
3: Tra le pannocchie.
2: Nei campi di pannocchie. Va bene, speriamo che poi vanno in giro quelli, come si chiama? La protezione civile, va in giro, ma figurati se il varano si fa trovare. Cioè, sono qua, mi sono perso, mi manca a casa, mamma mia. Cioè, vabbè, lasciamo stare. Vabbè, comunque questa è una cosa che è una curiosità mia, ecco. Non, magari ci sono appassionati di animali strani e niente, che hanno in casa tutti pitoni, pitoncini, boa, sì, c'è gente che fa sì, nelle teche c'ha i ragni pelosi, c'ha delle robe che mi vengono i brividi solo a pensarci, cioè io dormire in una casa dove c'è un pitone che è più lungo di me, ma scusate, ma non ti viene ansia? A me verrebbe ansia, preferisco dormire con Dario Argento, preferisco con un serial killer con un coltello in mano, preferisco, cioè della sera lo sai che è lì, cioè non, ma il pitone non, sembra buono, cioè non, però poi dopo se esce dalla teca c'è gente che lo fa uscire, lo accarezza, lo sdraia sul letto, lo fa, gli fa le coccoline, piccolino fammi la linguetta, dai, una, ho detto una. Va bene, dai, va bene, buongiorno, ben trovati ragazzi, vive i varani.
4: Stasera la luna ci porterà fortuna.
5: E lo troviamo.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
6: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

E ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Attenzione, c'è un problema grossissimo, ragazzi. Io non so neanche se sottoporvelo, però è un problema veramente grave. Uno ha scritto: come posso dire cortesemente a mia moglie che è ingrassata? No. Aia, questo è un problema. Senti, c'è il temporale, visto? Allora, dipende come vuoi morire. Cioè, dipende. Tu qua puoi scegliere due vie: se morire soffocato o mangiato dal Commodore. Dal Commodore 64. Cioè, l'unica cosa che puoi fare è comprargli un vestito di una taglia più piccola. Quando arrivi a casa sua, che poi non sarà più tua, quindi quando arrivi a casa sua, lei ti dice: ma scusa, ma questo è piccolo. Tu gli dici: e mi ricordavo la taglia di quando ci siamo fidanzati. Beh, è una strategia che potrebbe funzionare. Sì. Prima di dargli il vestito, chiama tua mamma, perché potrebbe essere l'ultima volta che la saluti, quindi non magari, ecco, fai sta cosa in remissione dei peccati, insomma. Andrea, Ugo questa mattina ha detto che lui è più bravo di te condurre.
3: Ma secondo te posso averlo detto, Andrea?
2: Ma, ragazzi, ma lui è molto più bravo
3: ma
2: di
3: non,
2: me.
3: Ma assolutamente.
2: Cioè, su certe cose è più bravo.
3: Ma secondo te ci credi?
2: Ma poi noi non facciamo un elenco di bravure e non bravure. Cioè,
3: no,
2: non
3: voglio sapere se tu ci credi, se l'ho detto oppure no.
2: Io non credo che lui l'abbia detto. Infatti, perché ha paura di essere picchiato. Però
3: non l'ho detto.
2: Ma lui è bravo. Io penso che lui sia veramente bravo.
3: Ma non
2: poi,
3: dire fesserie,
2: poi è un po' coglione, però.
3: Ancora ci equilibria.
2: Però è bravo, è bravo. Tutti sono bravi, io prendo in giro anche gli speaker della radio, i miei colleghi che fanno cagare, cioè, nel senso, no, sto scherzando, però sono tutti bravi, cioè, non ce n'è uno, no, qualcuno non bravo, cioè. No, dai, sono tutti bravi, dai. Cadavolo, anche mia moglie è ingrassata. Ragazzi, ma cosa volete da me? Ma che volete da me? Dovete morire voi, non io. Sono problemi vostri, questi sono problemi gravissimi, sono problemi gravi da affrontare, perché devi affrontare con tutta la famiglia, devi coinvolgere i figli, devi. Aspetta, che c'è un fan. Pronto?
4: Uè, Andrea, sono in Garzini, uè, ma mi cercavi, uè.
2: uguale al Garzilli. Salutiamo il Garzo. Uè, allora dai. Che poi lui è pugliese, io non so perché si ostina a parlare in milanese. Pugliesi, puccio da me. Achille è il migliore, vedi? Dei peggiori. Cioè, è possibile ascoltare una canzone. Ma allora, questo qua verrà bloccato.
3: Sì, questo non sa.
2: Questo non sa che non si possono fare queste richieste. Allora, bloccato per sempre. Non. Ma chi te stramur? Cadavolo, mi fa impazzire. Basta, complimenti. Anche questo verrà bloccato.
3: Dai.
2: Ugo, sei riuscito ad abbassare l'importo della bolletta della luce ieri mattina? Ma non voleva abbassarlo, voleva pagarlo.
3: No, tutto a posto, ho risolto tutto.
2: Tutto a posto, ragazzi. Non so se avete visto il video, ragazzi. È imbarazzante. In molti mi hanno scritto: ma è imbarazzante, ma è veramente così? Sì, è così.
3: È veramente così. Stavo chiedendo informazioni.
2: No, sta capo, dai. È l'ansia.
3: Ero agonizzante.
2: Ma tutti quanti ti hanno detto: Madonna, ma ha dei problemi seri. Pronto?
4: Bene,
2: grande. Ti amo. Mia moglie non me vabbè, ma ragazzi, ma tutti i problemi che avete con le mogli, ma perché li dovete tirare in faccia a me? Non ho capito. Ma dammi il numero che la chiamo. Dice che lei la donna non si
3: ha finito di
2: ha chiuso botteghe e botteghini, cioè non fai qualcosa, io faccio qualcosa, dammi il numero che la chiamo. Se hai il coraggio, mi dai il numero e la chiamo, e in diretta nazionale tu sentirai perché non e lo sapranno anche i vicini di casa, lo sapranno tutti. Madonna, stamattina sono scatenati tutti, come mai? Pronto? Pronto?
4: Il drago, dov'è? Non riesco a uscire dal campo.
2: Ma voi siete troppo avanti, ragazzi, questi sono i miei ascoltatori, io vi amo veramente. Ciao, non rifiniti visto che il coso arriva sempre dopo.
3: Sì.
2: Venire fino al suo arrivo a balbettare mi riesce bene, forse meglio. Allora, ha scritto male, è il T9, ragazzi, il T9 di mamma. Allora, lui dice: siccome il coso coso arriva, Achille, sì. Arriva, a parte che ci ha definito non rifiniti, che io non so come facciate voi veramente a essere così bravi. Come vedete voi al posto mio, cioè, ragazzi, non
5: rifiniti.
2: Una donna ha scritto, vabbè, lui ha detto che siccome lui arriva, coso arriva in ritardo, posso venire io a balbettare fino venite, c'è posto per tutti. Se andiamo in onda noi, può andare in onda chiunque. Anche mio marito è ingrassatissimo. Dammi il numero! Dammi il numero! Allora, se mi date il numero, io ve lo giuro, lo chiamo e dico: ehi, ciccione! Allora, cosa facciamo qua? E sono il postino, non ce la faccio più io, veramente. Non, anche il mio amico idraulico non ce la fanno più, cioè non. Fai qualcosa, insomma. Mamma, mi stanno scrivendo delle cose che non posso leggere. Voi siete cattivi come l'aglio, io ve lo dico, che poi l'aglio non è cattivo, è una diceria questa dell'aglio,
5: sì,
2: cattivo,
5: sì, sì.
2: L'aglio è buono, cioè non e chi baci dopo che diventa cattivo, diventa acido, diventa certo. Acido come l'aglio. Catavolo, io ho un cassetto pieno di cavi. Allora, hai più di 60 anni.
5: Scusate.
2: Allora, allora ti spiego questa cosa. Quando uno in un cassetto o in una ciotola o in una busta la tiene nascosta, è piena di cavi,
5: sì.
2: Cuffiette, cuffiettine, cavi, sai quelli per i computer, per i telefonini, non butta niente. Sei anziano, vuol dire che hai superato i 60. Quindi c'hai questa cosa di cavi con la speranza che prima o poi ti servano. Ma non serviranno mai più, perché hanno cambiato tutto, hanno cambiato. Cioè quelle cose lì non si infilano più. Quella è sono pezzi d'antiquariato. Però tu li conservi, dici: ma prima o poi mi serviranno. Mai! Mai più! Andrebbero buttate quelle cose là. Invece no, tu li conservi, non so come mai non. È una roba brutta, ragazzi. Un po' come quando tu conservi l'ultima scatola di profilattici, si può dire. La conservi nell'armadio. L'ultimo l'hai usato quando c'era Garibaldi. Però dici: la tengo lì, non si sa mai. Sei sposato, hai tre figli che vanno all'università e tu la vuoi conservare ancora aperta. Gli manca il pezzo

0: Se quella però tu li conservi, dici non si sa mai, prima o poi mi potranno servire.
1: Certo.
0: Mai più, mai più. Anche perché quando li apri si sgretolano, si sono diventano polvere, diventano. Si polverizzano in mano. Mamma ragazzi.
2: Andrea.
1: A tavolo.
2: Show.
0: Siamo anziani, siamo anziani.
3: Non ci resta che ridere.
4: Su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Allora, state parlando del taglio d'erba? In che senso?
2: Ma che ne so,
1: ma che ne so, la gente è strana. Che stavi dicendo tu? Non mi ricordo più che stavi dicendo.
3: No, io stavo inizialmente.
1: Sei serio? Sei serio?
3: No, no.
1: Guardami.
4: Sì. Esci da questo corpo. Mamma, sei posseduto.
3: Padre.
4: Da un'ancella.
1: Da un'ancella. Dimmi.
3: No, io prima avevo appena detto che avevo ricordato che
1: nel 1816 parliamo di storia, un po' di storia. Gli USA costruirono un forte per stoppare un'eventuale invasione del Canada. Poi realizzarono di averlo costruito in Canada. Cioè, gli americani, questo è un erede di coso di
2: sì,
1: è Joe Pesci Trump, questo. Costruttore di questo si chiama Joe Pesci Trump. Nel 1816 ha costruito un forte per stoppare l'eventuale invasione del Canada. Poi ha realizzato che l'aveva fatto in Canada. Capito? Ma tu capisci?
3: E ha detto appena oltre il confine.
1: Però ha funzionato. Il Canada non l'ha mai invaso l'America. Ha funzionato. Un genio. Ma chi ne lo pagate sul serio? Sì, ma in dobloni.
2: In dobloni
1: di dobloni e basta.
0: Corri, Forest! Corri!
1: Sei tu, Forest.
3: Sono io.
1: Dovresti correre.
3: Ma io ho corso diverse volte. Io mi ricordo anche l'Egitto.
2: Mamma, ragazzi.
3: Lì iniziai a fare.
1: Ah, c'è uno che ha scritto. Io avevo la ragazza a Leno. Aveva una cabriolet. Cabriolet, le sapevi la camicetta. Poi mi ha lasciato e i miei amici hanno coniato una canzoncina su base Flintstone. Volete sentirla? È simpatica e non è sporca. Allora sì, uomo tigre, chiamiamo.
2: Uomo tigre?
1: E tu sei l'uomo tigre,
2: sì,
1: Ugo.
2: Magari.
1: Più ippopotamo che tigre, però. Aspetta, 3-3-4. Aspetta, vediamo se riusciamo a far numero, che è scritto in piccolo.
3: Controllo che sia corretto.
1: 5-2-2, giusto?
3: Sì.
1: Ok.
3: Perfetto.
1: Ok, vediamo se ci fa la canzoncina. Ciao Andrea, Beppe da Genova. Ma non è vero che in Liguria non ci sono spiagge con la sabbia? Anzi, ce n'è parecchie. La sabbia è molto fine, non ci sono solo pietroline come hai detto tu. Questa è sta rosicchia questa. Pronto?
5: Buongiorno inutili.
1: Grazie amore. I love you. Facci sentire la canzone. Ma dove abiti tu adesso?
5: Abito a Desenzano.
1: Ah, Desenzano, vai, siamo vicini. Vai, sentiamo la canzone, vai.
5: Siedi sulla mia cabriolet. No, perché te mi impianta le. Leno, andavo leno e adesso me lo meno.
1: No!
2: Era tranquilla,
1: era partita bene la partita. Ma perché insultare Achille? Perché? Un abbraccio, ciao fratello.
2: Ciao.
5: Inutili.
1: Ciao grande.
2: Ciao bello.
1: Allora io vorrei chiamare anche il Ligure a sto punto perché non.
2: No, non è vero allora Andrea che non c'è la sabbia. Ce l'hanno la sabbia ma ce l'hanno ancora nei sacchetti.
1: Questa è bella perché sono tirchi, capito? L'hanno comprata ma non la sprecano.
2: Ti è piaciuta,
1: cioè, questa è la più bella di oggi. Penso che sia la più bella tua battuta di sempre. L'hai capita?
3: Certo.
1: In Liguria non è che non c'hanno la sabbia, ce l'hanno ma nei sacchetti. La tengono lì e va, non la consumano, giustamente. Ce l'abbiamo la sabbia, abbiamo i galacepini. Vabbè, comunque noi scherziamo, la Liguria è bellissima, una terra meravigliosa. Prima della giunta degli Achilliani. È una terra meravigliosa, poi lui ha passato tutta l'infanzia a Genova, no?
3: Io andavo.
1: È per quello che c'ha il pisello piccolo, perché per risparmiare, capito? Per risparmiare. Dimmi.
3: Io andavo tra Celle Ligure e Albissola.
1: Musica! No, è interessante quello che dici, però ogni tanto un po' di musica bisogna metterla. Dai.
6: Non ci resta che ridere!
0: Su Radio 60 70 80.
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Il pompelmo è ormai presente tutto l'anno, anche se i frutti più succosi si trovano, vi ricordo, dall'inizio di novembre fino all'inizio della primavera. Questo agrume, nato storicamente a Barbados dall'incrocio spontaneo tra l'arancio dolce e il pomelo, rappresenta oggi un vero e proprio caso clinico nel mondo della nutrizione per la sua straordinaria densità di molecole bioattive. Allora, capiamo bene. Sono due le varianti principali di questo agrume, giallo o rosa, che è un po' più dolce e attenua il tipico sapore amarognolo che non lo fa amare da tutti, soprattutto dai bambini. Dal punto di vista biochimico, la colorazione del pompelmo rosa e rosso è dovuta alla presenza del licopene, un potente antiossidante della famiglia dei carotenoidi, lo stesso presente nei pomodori, che contribuisce alla protezione cardiovascolare e al contrasto dello stress ossidativo cellulare. La variante gialla, di contro, è tendenzialmente più ricca di naringenina, il flavonoide responsabile del caratteristico retrogusto amaro, studiato di recente per le sue promettenti proprietà di modulazione sul metabolismo dei lipidi, quindi dei grassi, e sulla sensibilità dell'insulina. Come sempre è meglio mangiarlo così com'è, per il prezioso contributo delle fibre alla nostra salute, ma anche il succo naturale senza zuccheri aggiunti è ricco di benefici. Consumare il frutto intero permette di assimilare le pectine, che sono fibre solubili che formano una struttura gelatinosa nel tratto digerente, rallentando l'assorbimento dei zuccheri e aiutando a tenere sotto controllo i picchi glicemici post prandiali, quindi dopo pranzo e dopo cena, e i livelli di colesterolo LDL, che è considerato quello cattivo. Tuttavia, anche un bicchiere di succo al 100% naturale garantisce una dose massiccia di micronutrienti. Una porzione media soddisfa, pensate, oltre il 60% del fabbisogno giornaliero di vitamina C, l'acido ascorbico, fondamentale per il supporto del sistema immunitario e la sintesi del collagene, apportando al contempo potassio, acido folico e composti fenolici dall'azione antinfiammatoria. È però un frutto al quale bisogna stare attenti se assumiamo farmaci per la sua interazione con diversi medicinali. Allora, vediamo quali sono. Le statine, che prendiamo contro il colesterolo, l'interazione ne aumenta i livelli ematici, elevando drasticamente il rischio di tossicità muscolare e anche distruzione del tessuto muscolare. Bisogna stare molto attenti se prendiamo le statine. Ansiolitici come le benzodiazepine, il blocco enzimatico potenzia a dismisura l'effetto sedativo e depressivo sul sistema nervoso centrale, quindi molta attenzione. Anche i farmaci per disfunzione erettile, si rischiano pericolosi cali pressori e problemi cardiovascolari dovuti all'eccessiva concentrazione del principio attivo. E poi anche gli antipertensivi, può verificarsi una grave ipotensione con tachicardia riflessa, quindi mi raccomando. I clinici ricordano che questo effetto di blocco può durare fino a 24-72 ore dopo il consumo del frutto. Pertanto non basta distanziare l'assunzione del farmaco di qualche ora, ma è necessaria la totale astensione se si è in terapia con molecole sensibili. Attenzione, invece, l'estratto dei suoi semi è potentissimo, tant'è vero che viene venduto in farmacia perché è un forte antinfiammatorio. Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.

solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ciao Andrea, commenta questa: prendere un granchietto o una medusa e metterla in un secchiellino al mare ti costa da 4 anni di reclusione a 10.000 euro di multa. Non ho capito bene.
3: Ammazza, è da piccola, loro devono essere arrestati, hai capito? Cioè non puoi prendere più le meduse.
2: Ma io ieri sono uscito, infatti. Cioè non è... sono stato 60 anni in galera.
3: Infatti.
2: Cioè non puoi prendere una medusa e neanche un granchio. Ah, il granchio nel secchiellino non lo puoi mettere.
3: No.
2: Ma, mamma mia, ragazzi. Lasciamo stare. Dai. Questa è l'Italia. Quando vengono gli stranieri ci prendono in giro, fanno bene. Fanno bene. Che a te dà un po' fastidio, però dopo quando ti giri che sei da solo in macchina dici vabbè, ma c'ha ragione. Cioè, lì per lì non glielo puoi dare, non gliela puoi dare la ragione, perché insomma non è. È come la moglie che sa di aver ragione nei confronti del marito, ma non gliela può dare, cioè non dopo quando è sola in casa dice vabbè forse c'ha ragione, poveraccio, sono 6 mesi che non mi ha tradito, però sono 6 mesi che io ho chiuso i companati con lì non, Savona bestemmia davanti ai figli, uomo di 40 anni prende multa da 100 euro. Vedi c'è un granchietto 10.000 euro, bestemmi davanti ai figli 100 euro, c'è qualcosa che non va, ragazzi.
3: No.
2: Vabbè, figuriamoci dopo la multa questo, cioè non, io spero che gli abbiano sequestrato i figli perlomeno, cioè, allora multa 100 euro perché ha bestemmiato davanti ai figli, adesso i figli rimangono con me, lei può andare da solo e liberarsi e sfogarsi. Mamma. Pensa se lo fai davanti a una scuola, l'ergastolo diranno, l'ergastolo. Vabbè. Andrea, sono preoccupato per te, non litigare con Ugo. Andrea, sono preoccupato per te, non litigare con Ugo. Ma io ci litigo tutti i giorni con Ugo.
3: Ma è normale.
2: È normale, siamo come Sandra e Raimondo.
3: Esatto.
2: Io non lo sopporto e lui non sopporta me, ragazzi. Però ci vogliamo bene, come moglie e marito. Moglie e marito non si sopportano, si picchierebbero, si farebbero le corna, se le fanno. Però poi dopo stanno insieme tutta la vita. Mio padre e mia mamma hanno litigato tutta la vita, però sono rimasti insieme tutta la vita. Posso dire fino agli ultimi giorni della loro vita, veramente è una cosa meravigliosa. Attenzione, parliamo di pesci rossi. Allora ci sono dei pesci e pesci. C'è il pesce. Io dico che c'è discriminazione anche negli animali, cioè nel senso non solo tra gli esseri umani, uno ricco, uno povero, c'è discriminazione, no? Scusate,
3: hai stappato.
2: Scusate, stavo soffocando. C'è discriminazione anche tra gli animali. Ci sono pesci che non costano niente, tipo lo sgombro. Lo sgombro, poveraccio, è destinato a morire ed essere pagato pochissimo. Che è un pesce buonissimo, tra l'altro, e fa benissimo, pieno di omega 3 e via dicendo, come le sardine, no? Costano niente, però e vengono ammazzate, assecchiate. Li pescano proprio così, cioè proprio abbastonate. Poi ci sono dei pesci invece, quelli che se la tirano, pesci che costano un botto, che non vengono neanche mangiati, vengono idolatrati. Sto parlando delle carpe.
3: È vero?
2: Le carpe cinesi o giapponesi, non so di dove sono.
3: Giappone.
2: C'è gente che se le tatua anche sul corpo. Dici, ma cos'è sta roba qua? È una carpa. Ma perché ti si è fatta una carpa? Cioè, voglio dire, qual è il senso? No, porta fortuna. Vabbè, se lo dici te, non l'ho mai vista cagare io la carpa. Scusate il termine un po' offensivo nei confronti di chi è stitico, però voglio dire che non è. Vabbè, c'è temporale. Vabbè, comunque non so come si pronuncia il nome di Jacqueline O'Neill. Jacqueline.
3: È giusto.
2: Jacqueline O'Neill è un giocatore di basket enorme. È una montagna di uomo esagerato. Ha comprato una carpa koi. Vedi, ci sono anche. Queste se la tirano a bestia. Queste tu, quando loro ti nuotano anche vicino alle caviglie, lo sanno che tu non puoi toccarla, che costa un botto. Se tu pescavi da bambino una carpa, venivi picchiato tutta la spiaggia. Cioè, tutta la spiaggia ti picchiava. Dici, ma che hai fatto? Hai ammazzato la carpa! Che ne sa? Mi stava vicino alla caviglia, da un pugno in testa gli ho dato. Ma sei cretino, prendi i granchi e metti nelle secchiere. Cioè il granchio veniva seviziato, gli chiavi le chele, cose che non si possono fare.
3: Si possono
2: lo
3: fare.
2: Mettevi ci facevi un recinto piccolo, questo poraccio non, con l'asfalto sotto. Che non poteva neanche scavare, poveraccio. Invece le carpe se la tiravano a bestia. Che poi la carpa non è di mare, lo so, non mi date dell'ignorante. La carpa è di fiume. È di fiume. O di lago, di.
3: Fiume, credo.
2: Fiume, Andrea, fiume. Vabbè, insomma, stagni, stagnetti. Vive nella melma, insomma. E se la tira, ma che te la tiri? Vivi nella melma. Cioè non, vabbè, sei un'italiana. Sei un'italiana che vive nella. Anche noi viviamo nella.
3: Sì.
2: Posto bellissimo, ma pieno di. L'hanno riempito veramente. Devo chiamare Mimmo Sgurmi.
3: Ma chi è?
2: Mimmo Sgurmi.
3: Chi è?
2: Andiamo avanti. Allora, Jacqueline O'Neal, vabbè, insomma, il giocatore di basket, avete capito, ha comprato una carpa koi gigante da 99 centimetri e l'ha chiamata Shakoi O'Neal, perché la carpa è koi,
3: sì,
2: lui
3: sì.
2: Si chiama Shaquille, vabbè, insomma, ha preso la prima parte del suo nome. O'Neal penso che sia il cognome, no?
3: Penso di sì.
2: O'Neal fa figo. O'Neal non si può chiamare O'Neal di nome. O'Neal, vabbè, comunque, ha preso la prima parte del nome e poi ci ha attaccato koi, che è, penso sia la marca della carpa, no? Cioè la marca quella costosa. Vabbè, comunque rimane sempre il secondo pesce più grande della famiglia O'Neal. Penso, adesso non così a occhio, guardando lui, penso che
0: cavolo. Studio più. Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Buongiorno inutili, siamo noi. Buongiorno, saluta inutile, saluta.
3: Buongiorno ragazzi,
2: ciao, ascolta ragazzo, io ti ringrazio per il tuo sprint, per la tua no, Roberta non dire così, perché poi le bestie qua ci credono. Bestie koi significa carpa in giapponese, cretino, l'abbiamo già detto. Sì. Ma vuol dire anche in senegalese un'altra cosa. E dai, Kata, io andiamo avanti con il numero, vuol dire andiamo avanti. Ma perché siete così scurrili stamattina? Koi in rumeno vuol dire andiamo avanti, basta. Vabbè, in tutte le lingue koi vuol dire qualcosa, va bene? Mamma. Una volta mi sono paltrinieri, come si chiama il nuotatore, quello che fa 70 km in mare?
4: Ah, non lo so.
2: Paltrinieri, come si chiama?
3: Io conosco la Pellegrini e Rosolino.
2: Rosolino è... saranno 20 anni che non nuota.
3: lo so, però...
2: Si è bruciato i costumi. No? Ma che stai dicendo?
3: Ma no, sai perché mi è rimasto in mente? Perché comunque adesso è sempre all'interno della TV o ospite in trasmissione.
4: È mio vicino di casa lui, È mio vicino di casa in Abruzzo.
2: Ma chi?
4: Rosolino? Sì,
2: ma è una cavolata questa.
4: No, è vero.
2: Aspetta, forse è Rosolino. Aspetta un attimo, Pronto, Rosolino? aspetta, c'è il temporale.
5: Rosolatoli.
2: Rosolato. Ma chi è? Ce l'ha con te.
5: Preferisce 5 contro 1 o 6 contro 2?
2: Ma cosa? 6 contro 2! Ci sta pensando! Ma perché ci pensi?
3: 5 contro 1?
2: Ma che ci stai a pensare?
3: 6 contro 2?
2: 6 contro 2!
4: Allora!
2: Dai!
3: 5 contro 1! 6 contro 2 vuol dire che...
4: Ma come vuol dire che?
3: 3 dalla parte, 1 dalla parte.
2: 3 dalla parte. Tagliati due dita, vai, andiamo avanti ragazzi, non gli fate queste domande, che questo è tutto strano. Allora, paltrinieri, ci confermano paltrinieri, campione di nuoto italiano che fa un sacco di chilometri, no?
4: E
2: quello in mare, no?
4: Glielo chiediamo.
2: A chi?
4: All'intelligenza.
2: Bravo, paltrinieri, scrivi.
4: Allora.
2: Paltrinieri cosa fa?
4: Paltrinieri cosa fa?
2: Il muratore, sì. Vai.
4: È famosissimo nuotatore italiano, campione olimpico mondiale. Campione olimpico mondiale ed europeo, specializzato nello stile libero, sia in vasca che in acque libere.
2: Oh, acque libere vuol dire acque.
4: In mare!
2: In fiume non nuotano mai in fiume. Lago,
4: acqua. Ma non lo so.
2: Non lo so, sono delle carpe magari. Io pensavo da bambino che quelli che nuotavano. Non volevo nuotare io, ma mia mamma mi buttava sempre in piscina. Vai, nuota! Le piscine comunali, nuota! Vai, chiede molto. Anche con le pine, nuota! Io non volevo, perché avevo paura che mi venivano le squame. Cadavolo, siete veramente delle teste di koi. Vabbè, grazie. Questa ha capito cosa vuol dire koi in senegalese. Perfetto. Allora, Paltrinieri ha raccontato che una volta mi sono, si può dire, cagato addosso. Se l'è fatta addosso. Ma mentre nuotava, mi sono allargato e mi sono tolto il costume. Non ce la facevo più. Io spostavo solamente il costume da ragazzino. Ma chi è che non l'ha fatto? Tutti quando tu no.
3: No, io non l'ho mai fatto.
4: Non c'era bisogno di allargare.
2: No, sei scemo veramente. Sei cattivo veramente. Cioè, tu in mare non l'hai mai fatta in mare?
3: La pipì sì.
2: No, la pipì sì.
3: La popò. Non so.
2: Ma tu ci andavi al mare. Ti hanno portato al mare.
3: Certo.
2: Sì.
3: Io in Liguria andavo.
2: In Liguria. Quanti giorni facevi in Liguria? Perché noi siamo marittimi, è diverso. Io a Latina c'è il mare, quindi io tutta l'estate la facevo al mare. Tu magari sei andato una settimana all'anno al mare.
3: Io andavo o capitava la settimana. Va bene.
2: Una settimana all'anno.
3: Sì, però spesso facevamo anche in più i weekend. Sempre lì andavamo.
2: Sempre allo stesso posto. Dove non c'era l'acqua praticamente. Solo sabbia. Solo lì roccia. Perché in Liguria non c'è la sabbia, sono le pietre. E lì che è successo tutto, no?
3: Cosa?
2: Che te l'ha andata in faccia le pietre. Come arrivava lui, gli tiravano le pietre in faccia. È come la canzone, no? Se sei brutto ti tirano le pietre. Se non sai parlare, ti tirano le pietre. Vabbè, allora, le acque reflue. Capito?
4: È la fogna.
2: No, siamo noi allora. Non
4: siamo noi.
2: Qui pensavo che Paltrinieri nuotasse nelle acque reflue.
4: Scusa, nelle fogne.
2: Nelle fogne.
4: Scusa.
2: Voi

0: Fatti nelle acque reflue. Adesso ho capito. Siamo fortissimi, campione del mondo, campione olimpico e campione d'Europa. Vabbè, una volta Paltrinieri ha detto che si è cagato addosso. Scusate il termine, ma quello è. Mi sono allargato e mi sono tolto il costume. Allargato in che senso? Ah, allargato il costume o allargato la scia? Allargato la scia. Perché sennò quello dietro magari riceveva il premio.
1: Aspetta.
0: Vabbè, andiamo avanti. Mi sono allargato e mi sono tolto il costume, non ce la facevo più. Poi ho continuato a nuotare nel gruppo. Vabbè, certo, adesso. Certo. Vabbè. Il racconto di Paltrinieri. Vabbè, si è cagato a dorso, capito? Vabbè, scusate. La battuta di Andrea Braga, che salutiamo. A Braga Arancione, però. Braga Arancione. Aiuto, ragazzi, aiuto. Io ho il cervello disabitato, ragazzi, ma mica è colpa mia.
2: Non ci resta che ridere
3: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80, by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Sul SAFE la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante. Non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere. Lo ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Ieri il ministro degli esteri Tajani aveva annunciato la richiesta di un intervento di 14,9 miliardi di fondi SAFE entro la fine dell'anno. Parole che avevano trovato la netta contrarietà della Lega, secondo cui la decisione sul tema spetta alle Camere. Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle. La sua creatura politica, il movimento ha perso la sua identità, era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. È salito ad almeno 20 il numero dei morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo iraniane con base in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando militare statunitense. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Un ottimo incontro, commenta Trump. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari. E l'obiettivo sarà raggiunto con qualsiasi mezzo, ha precisato il capo del governo di Israele. Nazionale, la Lega Serie A si espone sulla nomina di Mancini come nuovo commissario tecnico. Non era lui, ma Conte il nostro candidato, si legge nella nota ufficiale. Dopo ore intense però non possiamo che appoggiare la bontà della scelta effettuata dal presidente Malagò. Rivolgiamo a Mancini e a Ranieri i migliori auguri di buon lavoro. È tutto, a più tardi.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60

You do it on your own.

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: classifiche del passato. In questi giorni, qualche anno fa, c'era una volta Hit Parade.
1: E nel Party Time, lo sapete, siete voi i protagonisti con i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp 338-141-1001. Io saluto Paolo di Bergamo, Claudia che ci ascolta da Milano, Alessandro ci ha scritto un bellissimo messaggio da Mantova e poi salutiamo anche Emanuela di Roma. Immagino che Emanuela ci ascolti in DAB. Vi ricordo che la radio si può ascoltare in DAB a Roma e provincia.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

Una bella canzone leggera, adattissima per la stagione che stiamo vivendo, un bel colpo di genio per Laurent Voulzy. E adesso un artista acclamatissimo da noi, che si era già conquistato una fetta importante del pubblico italiano che aspettava ogni volta la pubblicazione di un suo disco. Qui siamo nel periodo immediatamente successivo a Ancora Tu, e arriva l'album Io Tu, Noi Tutti, e la canzone Amarsi Un Po', Lucio Battisti.

0: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.
1: Che meraviglia, che meraviglia! È una magia riascoltare ogni volta questa canzone di Lucio Battisti che ci ha ricordato l'estate del 1977, che chiude anche il nostro appuntamento, ma solo per il momento. Voi sapete, ci risentiamo tra un'ora e adesso mi rivolgo a tutti voi per, come dire, stimolarvi, per farvi fare una riflessione anche su se stessi, perché alla fine quelle che contano di più sono quelle che facciamo su di noi. Felicità è avere il coraggio di essere più bravo a fare qualcosa di quanto tu stesso pensassi.
0: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. L'annuncio e la parziale retromarcia sui fondi safe per la difesa del ministro degli esteri Tajani agita le acque nella maggioranza, la Lega tuona, decide il Parlamento, all'attacco le opposizioni. Cristina Scarpa.
2: Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri Tajani ieri in audizione in Senato. Il riferimento è al programma europeo che fornisce finanziamenti per aiutare gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Abbiamo prenotato l'intera cifra, ma non è ancora stato definito quanto utilizzare, ha poi precisato il vice premier, dopo i mal di pancia emersi subito all'interno della maggioranza. A tirare il freno soprattutto la Lega, che avverte su questo argomento la decisione spetta al Parlamento. All'attacco le opposizioni sul safe, la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante, non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Miliardi per il riarmo e solo 125 milioni per il caro carburante, siete le immagini di un paese che si sta suicidando, attacca a testa bassa il 5 Stelle Silvestri.
1: E sulla questione dei fondi safe è intervenuto stamane, durante la tradizionale cerimonia del ventaglio, il presidente del Senato, La Russa. Sentiamo.
3: Già a suo tempo il ministro Crosetto, o no, il ministro del bilancio, non so chi dei due, ha avanzato la richiesta di poter avere un alto numero di miliardi di euro da questo fondo, riservandosi poi di indicare l'entità concreta di quello che avremo, e siamo in questa fase, quindi non vedo un dramma, non vedo un problema, ma una normale procedura che può darsi non porti all'utilizzo massiccio di questo fondo.
1: Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità, era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Sarebbero almeno una ventina i morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane di stanza in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane dislocate in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando centrale militare statunitense. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita per il crollo in un cantiere a Mesagne, in provincia di Brindisi. La tragedia è avvenuta questa mattina. Il ferito è stato portato in codice rosso in ospedale. Sul posto la polizia per stabilire la dinamica e le cause dell'accaduto. Oggi la conferenza stampa di presentazione di Mancini e Ranieri, nominati CT e direttore tecnico della Nazionale. Intanto il presidente della FIGC, Malagò, rivela che entro la fine della settimana annuncerà un altro dirigente. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.

60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Su Radio

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: C'era una volta Hit Parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. L'annuncio e la parziale retromarcia sui fondi safe per la difesa del ministro degli esteri Tajani agita le acque nella maggioranza, la Lega tuona, decide il Parlamento, all'attacco le opposizioni. Cristina Scarpa.
2: Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri Tajani ieri in audizione in Senato. Il riferimento è al programma europeo che fornisce finanziamenti per aiutare gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Abbiamo prenotato l'intera cifra, ma non è ancora stato definito quanto utilizzare, ha poi precisato il vice premier, dopo i mal di pancia emersi subito all'interno della maggioranza. A tirare il freno soprattutto la Lega, che avverte su questo argomento la decisione spetta al Parlamento. All'attacco le opposizioni. Sul safe la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante, non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Miliardi per il riarmo e solo 125 milioni per il caro carburante. Siete le immagini di un paese che si sta suicidando, attacca a testa bassa il 5 Stelle Silvestri.
1: E sulla questione dei fondi safe è intervenuto stamane, durante la tradizionale cerimonia del ventaglio, il presidente del Senato, La Russa. Sentiamo.
3: Già a suo tempo il ministro Crosetto, o il ministro del bilancio, non so chi dei due, ha avanzato la richiesta di poter avere un altro numero di miliardi di euro da questo fondo, riservandosi poi di indicare l'entità concreta di quello che avremo. E siamo in questa fase, quindi non vedo un dramma, non vedo un problema, ma una normale procedura che può darsi non porti all'utilizzo massiccio di questo fondo.
1: Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle e la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Sarebbero almeno una ventina i morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane di stanza in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane dislocate in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando centrale militare statunitense. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita per il crollo in un cantiere a Mesagne, in provincia di Brindisi. La tragedia è avvenuta questa mattina. Il ferito è stato portato in codice rosso in ospedale. Sul posto la polizia per stabilire la dinamica e le cause dell'accaduto. Oggi la conferenza stampa di presentazione di Mancini e Ranieri, nominati CT e direttore tecnico della Nazionale. Intanto il presidente della FIGC Malagò rivela che entro la fine della settimana annuncerà un altro dirigente. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.

Oh, God.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: live con Pierangelo Lanfranchi.
1: Sa sa sa sa sa prova sa sa sa 1 2 3 prova sa sa. Si faceva così una volta. Sa. Va bene, va bene. Sa sa sa. Va bene, buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio, eccoci arrivati. Oggi è mercoledì 29 luglio, mi sono svegliato con l'intenzione così di pensare che oggi fosse sabato, non lo so perché. Sono svegliato così, il 29 luglio, pensavo essere già al 31, io. Vabbè, lo stesso, non cambia niente. Sto mettendo a posto le ultime cose qua. Come va voi? Tutto a posto? Allora, grande musica come al solito, aperitivo intorno alle 16.30 nel nostro famosissimo bar 60-70-80, perciò preparatevi, ora potete bervi un caffè tranquilli, io vado avanti con la musica, 351-351-1000, questo è il nostro numero di WhatsApp.

0: Se la sveglia questa mattina non ha suonato. Ascolta ragazzo, ragazzo, io mi sveglio alle 4:30 la mattina. Se non c'ero stamattina è perché qualcosa non andava, no? Semplice, no? E ciao, sveglia. Ma la sveglia ce l'ho biologica io, hai
1: ciao,
0: capito?
1: Pier, il telefono ha ripreso a parlarmi. Ciao, bene. Sono Giancarlo. Vorrei richiederti per favore i Change con The Glove of Love. Grazie, buon pomeriggio, ciao.

0: Che dice questo? Che dice?
1: Le 4:30 come tutti gli anziani, vai a letto alle 6:30 dopo la pastina.
0: Quasi, quasi, quasi, quasi. Oh, ma che rompiballe che sono questi, oh. Cioè, uno non può mica andare a letto quando gli pare, cioè, o mangiare quando gli pare, non lo so. Patrizia, digli qualcosa. Patrizia, per piacere.
2: Ciao Pierangelo. Iniziamo col botto. Brothers in no. Arms, Mark Knopfler. E basta.
0: Non ce l'ho.
2: Ciao.
0: Non ce l'ho, non ce l'ho.
2: E più tardi vorrei un crodino col ghiaccio, grazie.
0: Sì, più tardi però, dai. Patrizia apre alle 16:30 il bar, cioè, adesso non ascolto più neanche i messaggi, quello che succede succede. Chi è
3: poi
0: questo?
3: Poi Butteri ci aspetta per la festa tutti insieme, hanno detto solo che dobbiamo girare la busta paga sul loro conto corrente per il soggiorno nella casa di riposo.
0: Ah, va bene, grazie Tommaso, lo riferisco agli ascoltatori, capito? Ma questo voleva, cos'è che voleva? Ma io non glielo metto. Giancarlo, c'è uno che vuole Luca Carboni, ma io non glielo metto. Ma non ci penso neanche, perché la mia città di Luca Carboni non lo conosco neanche. Cos'è il disco?
4: Non puoi mancare la mattina, se lo sveglio non va, dacci il numero che ti chiamiamo noi. Ti hai lasciato un vuoto stamattina, dai, che comincia a far caldo.
0: Ivan, ti do il mio numero di telefono, 340 10 37 330, chiamami. Chiamami, chiamami. Chiamami verso le 4 che. Mi devo preparare, c'ho l'uovo sbattuto da mangiare, cioè.

0: questo che è.
1: Io non so se oggi pomeriggio sarai attivo, ma io ti rinvio il messaggio di questa mattina, se puoi mettermi Michael Jackson. Grazie Piera.

0: Non ho capito bene.
1: Scusa, ma non ho capito bene, cos'hai la banana da?
0: Da mangiare, da mangiare. Ma che faccio con la banana io? A volte sarebbero da raddrizzare, però...

0: c'è,
1: va, c'è, c'è, ma ci devi spiegare perché la banana al mattino e il calippo il pomeriggio. Hai delle abitudini che insomma sono particolari, ecco, ognuno le sue.
0: No, ma io la banana la mangio al mattino, al pomeriggio e la sera. E poi la sera prima di andare a letto anche le bananine, quelle di cioccolato, quelle... anche quelle lì, sì. Vabbè, c'è, che dove...

Messaggio per l'ascoltatore che voleva sentire Luca Carboni. Chi è? Non so neanche come si chiama io. Non si è neanche presentato e mi richiede un pezzo del 92. Vedi che del 92 non lo metto. Ah là, bene. Bene, bene, bene. Cominciamo a fare eliminazione qua. Eliminazione diretta, bravi.

Allora c'è un mio amico che mi scrive che la banana il mio collega se la mette nelle mutande per fare bella figura. Hai capito? Vabbè, dicono che mangiare banane fa bene, vabbè. Le donne non le mangiano le banane, no, loro no, non hanno bisogno di potassio loro, no. Noi sì, noi

Ho cambiato la barista oggi, vedrete che bella. Si chiama Samantha. È di una bellezza, guarda. Sì, sì, sì, arriva intorno alle 16:20. Le ho detto di arrivare 10 minuti prima perché... Grazie per Bad Boy, vado.

0: chi mi ha chiamato ieri sera? Mi ha chiamato Don Lino di Radio Maria e mi ha detto: lei è quello che fa la trasmissione su Radio 60, 70, 80, quindi a volte ci sono delle interferenze sulla nostra radio, entra Radio 60, 70, 80. E io gli ho risposto: ma sa quante interferenze di Radio Maria ci abbiamo noi? Ma noi siamo Radio Maria e noi siamo Radio 60, 70, 80. Qual è il problema? Don Lino, buongiorno,
1: 60, buongiorno. 70, 80, live.
2: Radio 60, 70, 80, by Studio Più.
3: La radio di 30 anni di successi.
2: 60, 70, 80, by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.

0: c'è qualche commento qua? Ah, meno male, meno male.
1: Ciao Pier, Michele l'autista, buongiorno. Potresti mettere una dei circoni, è quella che vuoi te, dai. Sto viaggiando e vi sto ascoltando. Grazie mille, un abbraccio e un saluto a tutti gli ascoltatori. Da Michele, ciao.

0: Denver di Phil Collins. Guarda che bellissimo questo, davvero. È meravigliosa.
1: Ciao a tutti, sono Maria Laura. Allora, oggi siamo al mare, è caldissimo, anche qui in Abruzzo sulla costa. E niente, mi fai ascoltare un pezzo dei Talk Talk, scegli quello che vuoi tu, e vi do un abbraccio forte.
2: Ciao Pier, un saluto da Salvo a te e tutti gli ascoltatori.
1: Ciao Pier, ciao da Maria Laura e dall'Abruzzo.

0: Grazie Mario Laura, grazie, salutami, Salvo, Era It's My Life dei Chotog. Che vuole questo dalla Thailandia? Dimmi che vuole.
1: Ciao,
0: dimmi che vuole.
1: Thailandia. Volevo ascoltare Pittura Fresca, siccome non li sento da tanto tempo e anche Radio 60, 70, 80 li mettete poche volte. Volevo ascoltare un brano di Pittura Fresca. Un grande saluto ai grandi ascoltatori di Radio.

0: Sono una croti.
1: Michele, vabbè. Tranquillo, è una Pink Floyd e pitura fresca, eh. Ma oggi cos'è? Il 29 luglio? Che è successo?
2: Fa molto caldo. Molto caldo, ieri era il 28 luglio, però mi ricordo il 38 luglio che faceva molto più caldo. Ciao, ciao, ciao.
1: Hai voglia se faceva caldo, mazza che caldo. L'elettrotecnico aveva un caldo, guarda che caldo.
3: Là dove finisce il fiume comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato

0: Non ci credo, no, non ci credo. Chi è questo?
1: Pierangelo, stamattina non hai trasmesso perché non riuscivo a... Prendevo la radio io, radio 60-80, però tu non c'eri.
2: E faceva molto caldo.
0: C'era l'elettrotecnico.
2: Era scoppiata l'afa. Quando all'elettrotecnico le venne una grossa idea, si sdraiò per terra e si fece camminare su un camion con rimorchio.

0: porta fortuna che gli aveva regalato sua zia Waller, un piede di porco a pila.
1: Per me sono fantastici, comunque non c'è niente da fare.
2: Ciao a tutti ragazzi dei Radio 60 70 80, cosa dite oggi se dopo in pittura fresca Pier ci fa ascoltare qualcosa di Bob Marley a tuo piacimento? Tanto sono tutte belle, grazie, ciao ciao ciao.
1: L'arbitro, dai, ne mettiamo una bella.

Come mai che si è tagliato il disco? Come mai? Ah, da solo così? Non ho capito. Allora, ciao Pier, sono Cinzia di Ancona, sono settimane che non ci sentiamo, sono molto presa con la bocca, mi sto sistemando l'arcata superiore, ho capito, va bene. Il mio noce miciotto è stato malato gravemente, ho fatto di tutto, oggi ho fatto anche un controllo, sta benone. Va bene, Cinzia, ma gli animali sono così, sembra che non stiano bene, poi si riprendono da soli loro.

0: tranquilla Cinzia, lo sai gli animali come sono, gli animali sembra che non stiano bene, poi tutto ad un tratto si rimettono perché non sono delicati come noi, no, no. Loro hanno tutto un metabolismo particolare, loro escono, mangiano un po' di erba, si sistemano l'intestino, vanno. Si mettono a posto da soli, tranquilli, tranquilli. Per Nuce Miciotto, bello questo nome, mi piace. E la Don't Let Me Be Misunderstood.
1: 60-70-80 live. 60-70-80 by Studio Più.
2: La radio, per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. L'annuncio e la parziale retromarcia sui fondi safe per la difesa del ministro degli esteri Tajani agita le acque nella maggioranza, la Lega tuona, decide il Parlamento, all'attacco le opposizioni. Cristina Scarpa.
2: Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri Tajani ieri in audizione in Senato. Il riferimento al programma europeo che fornisce finanziamenti per aiutare gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Abbiamo prenotato l'intera cifra, ma non è ancora stato definito quanto utilizzare, ha poi precisato il vice premier, dopo i mal di pancia emersi subito all'interno della maggioranza. A tirare il freno soprattutto la Lega, che avverte su questo argomento la decisione spetta al Parlamento. All'attacco le opposizioni sul safe, la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante, non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Miliardi per il riarmo e solo 125 milioni per il caro carburante, siete l'immagine di un paese che si sta suicidando, attacca a testa bassa il 5 Stelle Silvestri.
1: E sulla questione dei fondi safe è intervenuto stamane, durante la tradizionale cerimonia del ventaglio, il presidente del Senato, La Russa. Sentiamo.
3: Già a suo tempo il ministro Crosetto, o no, il ministro del bilancio, non so chi dei due, ha avanzato la richiesta di poter avere un alto numero di miliardi di euro da questo fondo, riservandosi poi di indicare l'entità concreta di quello che avremo, e siamo in questa fase, quindi non vedo un dramma, non vedo un problema, ma una normale procedura che può darsi non porti all'utilizzo massiccio di questo fondo.
1: Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità, era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Sarebbero almeno una ventina i morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane di stanza in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane dislocate in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando centrale militare statunitense. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita per il crollo in un cantiere a Mesagne, in provincia di Brindisi. La tragedia è avvenuta questa mattina. Il ferito è stato portato in codice rosso in ospedale. Sul posto la polizia per stabilire la dinamica e le cause dell'accaduto. Oggi la conferenza stampa di presentazione di Mancini e Ranieri, nominati CT e direttore tecnico della Nazionale. Intanto il presidente della FIGC, Malagò, rivela che entro la fine della settimana annuncerà un altro dirigente. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
0: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.

Mike Francis, grandissimo cantautore, discreto, semplice come dici tu, ma godibilissimo. Mike Francis è andato troppo presto, ma io questo lo dico sempre, grande, grande, grande artista. Beh, oh, oh, vai, che stai facendo tu? Stai già preparando la cena? Mazza, ragazzi. E allora goditi, Mariangela, questo Honky Tonky

0: Grazie Mariangela, ma come faranno certe donne a stare in cucina 24 ore al giorno? Ma sta già preparando la cena Mariangela. Che fai? Stai facendo il riso freddo, buono. Da adesso fino a fine settembre solo riso freddo. Va bene. Grazie per Kate Emerson, eh? Grazie, grazie.
1: Riccardo di Padova. Ti ricordi Al Gaccio di Joe Tex? Ce la faresti a trovarla e a farcela sentire? A me e a tutti gli ascoltatori di Radio 60 70 80. Grazie, buon pomeriggio.

0: grazie Riccardo, come se me la ricordo. Ai gaccioli, Joe Tex, qualcosa di straordinario, grazie, grazie.
1: Ma stamattina cosa è successo? Vedi, te lo dico sempre, non uscire, non andare a fare i bagordi, perché dopo, con l'età che hai, il giorno dopo, sei a capo tecnico. Dobbiamo andare sull'infermiera perché non respiri. Devi ascoltarci, dopo noi siamo senza di te, stiamo male e siamo sempre al peggio. Sto scherzando. Ciao Pier, sono Maura, mi metto in disastenti per cortesia. Grazie,
0: sì,
1: un bacione,
0: sì.
1: Buon pomeriggio caldo a tutti.
0: Ciao brutto corvo, ciao! E io gli metto anche, le metto anche i dischi.

0: Allora è perché mi vuoi bene. Ah, meno male, meno male.
1: Ma perché è brutto corpo? Guarda che io lo faccio per il tuo bene, penso a te.
0: Ah, ecco, meno male. No, hai parlato, ha detto magari non respira. A volte ho paura, a volte ho paura, ho detto magari qua uno sciopo qua. Capitano queste cose, Allora, Cool and the Gang con Lisa Stanfield, naturalmente Two Hearts. Cos'è che mi scrive l'amico? Se Luca Carboni non ti piace, puoi cambiare con i Pink Floyd. Guarda. Non ti, posso dire, fare dei commenti? No. Mettiamo i Pink Floyd dopo, che è meglio, vabbè. Chi è questa? Chi è
2: ciao,
0: questa?
2: Ciao, sono la Fede di Verona. Visto che stamattina hai disertato, volevo ascoltare una canzone che si intitola Body to Body di Boojay. Ti leggo anche lo screenshot, così poi non mi dici che non si capiva quello che ti ho richiesto. Ciao!
0: Allora Chris, mi dicevi Body to Body, io avevo già capito che era Orlando River Sound. Avevo già capito, Grazie per la correttezza, Mazza che classe, ragazzi.

0: Era questa, Cri? Non lo so, era questa? Sicura? Body to body boogie? Era questa di Orlando Riosana? No, chiedo perché... Magari a volte mi sbaglio, eh? Capita! Live!
1: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: vedi che te l'ho messa, la mia città di carbone, visto? Mai disperare, mai, mai. Basta avere un po' di pazienza, Siete tutti un po' frettolosi voi, Calma, calma, ragazzi, calma. Riusciamo a fare quello che riusciamo a fare, insomma. Quando ci sono tante richieste bisogna non fare la cernita, ma bisogna prenderle in ordine. Il tempo che abbiamo a disposizione è quello che è.
1: Perché sono in ufficio e sto ascoltando la radio con le cuffie. Bel filone elegante oggi, mi piace. Cosa ne pensi dei Toto con I'll Be Over You? Che tra l'altro la canzone secondo me è molto molto bella. Basti pensare che come background vocals sotto abbiamo Michael McDonald, non so se mi spiego. Grazie Pier, ciao a tutti e buon pomeriggio, Riccardo da Varese.

Beh, una meraviglia questa, non è bella. I'll be over you di Toto. Grazie Riccardo. Cose per palati sopraffini, molto sopraffini, grazie. Che c'è qua? Ebony Eyes, Rick James. Ah, va bene, dai. Mettiamola, Bruno, mettiamola.

Stiamo facendo delle cose molto molto delicate, Grazie Bruno. Ebony Eyes, Rick James. Qua c'è lo zampino degli Smokey Robinson, vabbè, sono... grande, grande pezzo. Allora, Giancarlo mi dice: ma ti ricordi una sigla di un programma notturno che facevano a Radio.Nord? Forse era di Jean-Luc Ponty ed era pilotato dal mio amico Antonello, che era il lupo solitario. Non so se te lo ricordi. Il pezzo era questo, guarda.

0: passa il tempo, ci ricordiamo di un po' di radio di allora, eh. Vabbè,
1: Angelo,
0: non so, sono passati gli anni.
1: Io lavoravo spazio zero in quel periodo. Spazio zero, via del Brasile, con tutti i musicisti, gli ex musicisti bresciani, eh? Ti ricordi? Spazio zero, 89.5, 97 MHz. Io facevo quello che potevo, però ero bravo, mi hanno detto, ma che bravo quel lì. Ciao Pierangelo, sei tutto nord, come no, me lo ricordo.
0: Vabbè. Spazio zero del mio amico Luciano Bailo, che saluto, che magari ci sta anche ascoltando, non si sa mai, vabbè. Insomma, qua abbiamo tutti dei ricordi, eh. E Jean-Luc Ponty con New Country. Era la sigla della trasmissione del Lupo Solitario di Punto Nord, sì, vabbè. Il grande Antonello. Live.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più, 30 anni di grandi successi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Ma c'hanno tutti fretta qua, ma io non lo so, ma che fretta avete? Che fretta avete? Calma, molto, ragazzi, bello, calma.
1: 70-70-80, Pier, è arrivata la cameriera nuova, che qui vogliamo tutti conoscerla. Intanto potresti farmi preparare un americano e Let's Stay Together di Al Green, se si può. Grazie mille, buon pomeriggio.
0: Si sta mettendo la gonnellina, quella... Samantha, sei pronta? Perché il bar deve aprire. Si sta mettendo la gonnellina, quella trasparente. Adesso vediamo come è. Sì, non è male, non è male. Complimenti. Ciao Barbarella, come stai? Come stai?

0: Allora, Samantha, qua c'è da portare due bottiglie al cocco, una limonata, una cedrata tassoni, due caffè lunghi macchiati in tazza di vetro. Se vogliono la tazza di vetro, che ci sono due rompi. Sì, sì, sì. C'è qualcuno che vuole bere qualcosa qua? Marco, vuoi bere qualcosa? Niente. Non ci si può sedere senza ordinare qua. Facciamo pagare lo stesso noi. Mickey Mix, che vuoi tu? Vuoi una. Vuoi un cappuccio tiepido? Va bene. Fai quello che puoi, Guarda che adesso c'è una cliente difficile, questa è difficile.
1: Ma Pierangelo, ma ti sei ricordato il mio crudino col ghiaccio?
0: Vuole il crudino col ghiaccio questa. Sì, è una pesante questa.

qua vogliono. Sandra vuole un crudino con ghiaccio. Non c'è ghiaccio? Come non c'è ghiaccio? Non c'è ghiaccio. Va bene, temperatura ambiente 40 gradi, va benissimo. Oh, metti giù, vai da Pina che ce l'ha il ghiaccio di là. Questo qua che cazzo vuole? Ah, un bombolone e un bastardino. Non sa cosa sono. No. Bombolone e bastardino, cos'è? Non sa cos'è. Come si chiama quella bibita lì che c'è il Vov dentro col latte caldo? Come si chiama? Il bombardino, il bombardino. Come fai a prendere il bombardino al 29 di luglio? Ma dai, ma scusa, ma cioè fammi capire, nel bombardino c'è mica il Vov? Caldo magari. No, non li facciamo i bombardini oggi, niente bombardino.

0: Vedi, da buon toscano, lui che prende, secondo
1: indietro.
0: Te?
1: Io con la cannuccia.
0: Orta, orta, orta. Con la cannuccia, orta. Ma dai, ma secondo te, ma siamo qua a fare noi, non la. Siamo mica qua a pettinare gli scoiattoli.
2: Ciao Pier, Giovanni da Verona, come sempre con i miei genitori tutti i pomeriggi. Allora, per noi sì. Due acque menta con acqua gasata, senza ghiaccio, una sì. Fetta di limone. Per me sì. Una acqua e menta con acqua gasata, con ghiaccio e limone e tre caffè di sì. Cui uno macchiato freddo. Ti chiederei se puoi take my breath away. Grazie.
0: Capito, vai a cercare i berlini, vado a cercare i berlini, no? Che sono quelli che cantano la canzone, aspetta che lo faccio tutto in diretta io, io qua lavoro in questa maniera, ragazzi, che volete che vi dica, io... è vero, bisogna lavorare così, io... mettiamola,

0: Grazie Giovanni, un bacio ai tuoi genitori. Adesso arrivano le, che cosa sono, le acqua e menta. Mazza, sono poveri questi. Acqua e menta, vengono qua per bere acqua e menta, ma io non lo so. Ma
1: ciao Pier, ciao ragazzi, 60, 70, 80 da Billy, ciao.
0: Sì.
1: Ascolta, a me non piace tanto, però mi piaceva perché faceva ballare tutte le ragazze. Mettici qualcosa di Madonna. Madonna, andavano su tutte. Ascolta, stasera l'ape, uno in due, dai.
0: Sei capace a fare l'uno in due? Io no.

0: Allora, grazie per Maron. Beh, ho scelto la prima che mi capitava, quella Like a Prayer, andava bene lo stesso, Billy. Tanto va bene, dai, una vale l'altra, no?
1: Buon
0: non c'è problema.
1: Pier, sono Massimo da Monte Urano City. Senti, volevo ascoltare una canzone degli Alphaville. Una, quella che preferisci anche tu. Ok, ciao.
0: Ciao Massimo! Già preso il caffè lui, sì. Ha pagato? Guarda che paghi, no? Perché qua. Qua ci sono anche i furbi lì, Specialmente quando arrivano i brianzoli, fai finta di niente, fatti dare i soldi prima, hai capito? Sì, fai finta.

0: c'ha tutti fretta qua. Calma, calma. I toast li serviamo dalle 17 in poi. Sì, toast, non venite a rompere le palle adesso. Alle 4 e mezza con i toast, alle 5, 5 e 4, 5 e mezza. Avete tutti fretta? Io non lo so, ma calma, calma.
1: Non bisogna avere troppa fretta. Ci sono anche i preliminari, c'è il corteggiamento, senza fretta. Ciao, ciao.

0: tutto stagio.
1: Che vuole Giovanni? Giovanni, che vuoi? Un bicchiere di? Sciacchetra, sciacchetra. Ah, le sciacchetra è un vino ligure, giusto? Dolce, dolce, dolce. Ce l'hai, prova a guardare nel secondo ripiano lì a destra. E cerca di non abbassarti troppo, altrimenti ti... Cioè... No, no, no, va bene così, va bene. Sì, quello, quello, quello. Porta lo sciacchetra, qua siamo a posto. Live.
2: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

0: Grazie Morrison, eri tu che volevi Emma di Ture Kunda. Vabbè, insomma, questa è la versione dell'amico Tusi Brandi Claudio, un remix bello, comunque. Da bere che volevi una birra media? Samantha, una birra media per Morrison che sta aggiornando i server qua, che c'ha fretta. Chi è che vuole il gelato al limone qua? Gloria. Una pallina o due palline? Facciamo due, così. Facciamo pandan, dai. Due palline al limone per la signora Gloria. Aspetta un attimo che devo andare a Orvieto io qua.
1: Ciao, sono sempre Fabio di Orvieto. Ascolta, noi siamo sempre qui ancora in vacanza a Margherita di Savoia e volevo dedicare a mia moglie One For You, One For You della Bionda, mia moglie Annalisa. Ciao.

0: Grazie Fabio, saluta la moglie Anna Rita o Annalisa, non ho capito bene, comunque era one for you, one for me. Che vuole questo? Vuole andare in bagno ancora prima di arrivare?
1: Sono Alberto della Brianza. Niente, volevo sapere una cosa, ho detto che sono a casa, avete messo a posto, avete trovato le chiavi del bagno, se non vengo lì al bar. Se vieni dalla

0: Vede che c'ha ragione lui, Luca.
1: Anche di patatine, dove siamo? Al circolino? Tartine, pizzette, devi andare.
0: Arachidi, vedete, vuole arachidi questo.

0: Vedi, vedi, vedi. È arrivato, mamma mia, ragazzi.
1: Vero. Anche se è un po' fuori orario, vai, il limoncello, bello ghiacciato.
0: Ecco, il limoncello, fai un limoncello lì. No, questi soldi ce li ha, questo. Cioè, è dei brianzoli che bisogna avere paura, dei maschi brianzoli. Quelli sono tremendi, eh. Vivono, si alzano e poi van via. Per,

0: che vuoi tu? Un'altra birra, un'altra birra. Franco, basta birra, basta. Basta birra. Occhio, occhio, questo è pericoloso.
1: Sì, Alberto, questo... risposta per Alberto. Ma scusa, falla prima di uscire la, no, la cosa lì che devi fare. Non penso che per un'ora di macchina, un'ora e mezza di macchina ci scappa ancora, altrimenti c'è problemi grossi anche, direi. Diciamo che si può tenere per 6 ore, 6-7 ore. È la Madonna.

0: Vediamo se c'è un uomo elegante che sa offrire sto cosa alla Edi. Mazza, questo è pesante, eh? Questo è pesante.
1: Buongiorno, Pierangelo, Edi da Mantova. Allora, io vorrei un caffè shakerato col Baileys, ripeto, col Baileys, non corretto, col Baileys.
0: Sì.
1: E poi una fogliolina di menta e qualche chicco di caffè e sotto una spruzzatina di polvere di caffè con tre chicchi di caffè sopra, con una cannuccia di vetro. Grazie.
0: Eccola la
1: vetro. Spero che ci sia qualche gentiluomo che me lo offra.
0: Ecco, se io facessi il barista l'avrei già mandata dal via. No, no, no, va benissimo, va bene, va bene. Dai, Luca, offriglielo tu. Che fa?
2: Sarà una super cazzola, secondo me, questa cosa. Ecco, sì, ma...
0: Mazza, se sono complicati questi, come quello che ti viene dentro e ti chiede: voglio un cappuccio tiepido con poca schiuma in una tazza di vetro.

0: Ma che vuole quello lì? Ma dai, ma io non la sopporto più, non la sopporto più.
1: Mai sentito un cocktail orrendo così.

0: Hai capito? Siamo indietro qua, dobbiamo andare in Sardegna a imparare a fare i cocktail.
1: Ma veramente credevo di creare questo... Non è una supercazzo, lo bevo da tutte le parti. Dopo che uno sia capace di farlo, è un conto che esiste, c'è. Cioè io l'ho scoperto in Sardegna, quel caffè che ha dato con tutto questo imbarazzo, adesso l'ho portato qua a Mantova. Non è, cioè non penso che si abbia chiesto la luna. È un semplice caffè. No, sì, cioè, è curato, bisogna saperlo fare, quello sì.
0: Ah, eccola là, ma qua non siamo in Sardegna, qua siamo in Lombardia. Oh mamma cara, andiamo Andrea perché qua le cose diventano pesanti.
2: Ciao, molto. Pier, io berrei un bello spritz con Aperol e Cinarro mentre mi ascolto ai robot di Alan Parsons Project. Un saluto a tutti, ciao.

0: Allora Samantha, fai così, porta tre sorbetti lì, sì, al limone, sì, per i cartogessisti qua. Ci sono tre cartogessisti che... il sorbetto al limone, guarda. Che vuole questo invece? Sentiamo, guarda.
1: Il mix da Prato Mettisso, Dracula, mi piace troppo.
0: Vediamo. Grazie Andrea, Tarala Parson, grazie.

Siamo a posto adesso, eh. Sta arrivando un pullman di tedeschi qua. Cambia il fusto della birra là, per piacere. Cambialo perché qua va a fiumi, eh. Birra, birra, birra, birra, birra.

0: Guarda che Letizia vuole un ghiacciolo al limone e due patatine per il cane. Ce l'hai le patatine quelle per gli Yorkshire? Il mio cane è molto delicato. Vuole le patatine? C'è il pullman di tedeschi qua, Silvio. Età media? 36-37, giù di lì. Te lo dico perché, insomma... Sì, 36-37, sono una ventina. No, non ci credo. Non vogliono la birra, no. Vogliono il gelatino, vogliono. Grazie Miki, era Sol Dracula questo. 60-70-80
1: live. Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

Bisogna mettere musica per i tedeschi qua, eh. Va bene. Va bene, Der Kommissar, signorina, come si chiama lei? Eh? Michelle. Che bel nome che è. E la collega lì, eh? Catherine, Catherine si chiama. Non mi sembra tedesca quella lì. Per me quella lì è di ancora.

0: che vuole questo? Non so quello che vuole questo.
1: Posso, sono Alberto Brianza, scusa, l'ultima cosa, No, volevo chiedere, ma come non c'è il biliardino nel bar?
0: Che vuole?
1: Se vuole giocare al biliardino cosa fa? Vado a Milano, non ce l'avete?
0: Vuole il biliardino?
1: Non so, fatemi sapere.
0: Vuole il biliardino? Abbiamo le freccette! Se vuoi abbiamo le freccette, ti vanno bene le freccette? Ma io non li capisco questi. Biliardino vuole. Calcio balilla vuole.

0: Hai capito, Alberto?
1: Allora, patatine, noccioline, biliardo, biliardino, tutte quelle cose lì, bisogna andare al circo degli anziani.
0: Ecco, invece questo è un privé, è un barettino che fino alle 5:20, 5:30 è un bar normale. Poi si trasforma, perché dalle 5:30 in poi arrivano le conigliette. Com'è che sono le conigliette? Sono le conigliette che
2: Billy, non sanno cosa sono le conigliette. La macchina là devi metterla qua, quella là devi metterla di lì. Cos'è? Un diesel? Credo che sia dagli anni giusti. Ascolta, dai, mettiamo a posto le macchine, dopo tutti giù in piscina.
0: Ecco, bravo, bravo. Metti a posto la macchina lì.

0: sono mai contenti. Io che ho organizzato le conigliette, queste vogliono le ragazze cin cin. Ma
1: noi vogliamo le ragazze cin cin, le conigliette lasciamole in America. Cin cin, ricoprimi di baci, cin cin cin.
0: Secondo te sono normali queste? No, no, no, no. Conigliette vanno bene, guarda qua. Ci sono anche le croce rossine stasera. Billy, dai, ci metti lì tu.
2: No, no, no,

devo mandare un messaggio all'amico Vincenzo di Torino. Vincenzo, Brothers in Arms, l'abbiamo già messo nei Dire Straits oggi, né? Ma stiamo servendo gli aperitivi adesso, qua davvero che vuole quella tedesca là? Coca e whisky, coca e whisky, coca e whisky. Dai, mettici lì Ballantine,

Carlo, guarda come ballano le tedesche il Mambo Number 5. Guarda questo. Hai visto? L'abbiamo azzeccata, bravo, bravo.

0: positivi, ancora 3 minuti, qua 5 minuti, poi li mandiamo via tutti, eh. Teniamo solamente quelli col grano, guarda che gli altri mandali via. Si abbassano le tendine qua, diventa. È un misto tra lap dance, night, disco. Via, via, mandali via. Le signorine possono restare se vogliono. Davvero, signore. Mamma mia, quanta gente anche oggi al bar, complimenti, bravo, bravo.
1: Ma questo bar lavora proprio tanto, Bravo!
0: Hai visto? Lavora, lavora di brutto qua. Sì. Ecco, adesso arrivano quelle. Guarda quelle là sul cubo, guarda.

No, non si dice così, no. Non si può usare quel termine. Si può dire culo per radio? No, no, non lo so. Ah, perché uno mi dice, mazza, che bel fondoschiena che ha quella. Non si dice, no, non si dice. Bella, bella, bella, bella, sì, è bella. Peccato che davanti la usino per stirare. Non si possono dire queste cose, no.

0: Grazie per la Macarena. Sono restati solo gli uomini. Vedi, lo sapevo io. Questo poi mica mandarlo via.
1: A me fammi un paio di sbagliati, che per uno poco per me. Fammi due o tre, perché bevo giù come il gargarozzo. Tac, Gianni.
0: Ecco, mandalo via quello. Guarda che quello è tirchio, quello è... Sì, quello lì li ha contati. Sì, l'ho visto io. E allora? Vuoi fare un ballo con me? Via, andiamo!

0: come al solito. Adesso poi diventiamo night.
1: Fabio dalla Romagna profonda. Ho fatto la spesa, ho speso un casino di soldi, qui ci vuole una canzone per tirarsi su. Scegli tu una canzone per così confortare un marito e un genitore, un babbo che con moglie e figlia sta tornando sconsolato perché ha speso un casino di soldi, ma gli vuole molto bene. Grazie Pier, scegli tu, ciao.
0: Guarda che ce la mette qua.

0: Allora Fabio mi hai chiesto una canzone per un babbo che ha speso tanti soldi e demoralizzato. Guarda qua, la mette, meglio di così. Meglio di così. Lascia stare il denaro, che te ne frega Fabio, te ne frega. Hai fatto una spesa, hai speso una barca di soldi, va bene così, mangi per una settimana.
1: 60-70 live.
2: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, mi fai ascoltare Gloria in versione disco. Ciao ciao, da una salutissima e caldissima Franco da Tirreno.

0: Grazie all'amico di Tirreni, grazie per Gloria. È chiuso il bar adesso, adesso è diventato un altro. C'è un bar che subisce molti cambiamenti dalle 4:30 alle 7. Perciò che vuoi tu? Che vuoi?
1: Beh, Pierangelo, dai, facciamo così. Posso anche offrire il drink, un cocktail a tutte le ragazze che si siedono al mio tavolo, ci sono pochi posti però, e non vi dico il numero del tavolo, Tag Gianni Gianni.
0: 64 E il tuo è il 64. Basta, basta, basta, le donne non ci sono, ci sono solo le croce rossine, eccole qua, vedi. Chi è questo?
2: Ciao Pier, ho appena ritirato i biglietti per Marsalam, ci vado tra poco più di una settimana con la mia famiglia, perciò la canzone che ti chiedo oggi è Walk Like an Egyptian. Mamma mia, come sono felice! Un saluto a tutti!

0: ci sono ancora le donne qua? Non lo sapevo.
1: Ciao,
0: io.
1: Ciao Diego, buon pomeriggio. Allora, no, le ragazze ci sono ancora, perché le croce rossine non ci sono più, a una certa età abbiamo già dato, basta.

0: Mamma mia, ma che figura che hai fatto qua, Alberto. Mamma mia, che figuraccia. Mamma, bustiata.
1: Sono seduto con la ragazza e morale col gomito, ciapadentar, il becerre sulle gambe, sulla... si è incazzata la taglia.
0: Ha fatto bene,
1: figuraccia.
0: Mamma mia, magra proprio, magra,

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Vai Studio Q. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo gli attacchi iraniani contro obiettivi USA è arrivata la risposta americana. In un raid congiunto con l'Arabia Saudita sono state prese di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. E mentre la presidenza irachena condanna gli attacchi, Trump dice che sono stati coordinati col governo di Baghdad. Colpiremo l'Iran duramente, torna a minacciare il presidente USA in un'intervista a Fox. La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. La notizia è in una nota dei servizi di sicurezza di Mosca. Durov, che si trova attualmente in Francia, sarebbe accusato di aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. Con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. La maggioranza ha votato a favore e le opposizioni si sono astenute, concordando in linea di massima col principio della legge, ma rilevandone diverse criticità. Contrari 5 Stelle e Futuro Nazionale di Vannacci. La nuova ondata di caldo che sta attraversando l'Italia raggiungerà il suo picco di calore venerdì, quando saliranno a 11 le città da bollino rosso, massima allerta per la salute. A Campobasso, già da oggi con temperature bollenti, si aggiungeranno Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino, Viterbo, Perugia e Rieti. Alle 18 a Roma la conferenza stampa di presentazione del neo CT della Nazionale Roberto Mancini, un ritorno dopo il quinquennio 2018-2023. Insieme a Mancini, prime parole anche del neo DT Claudio Ranieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Alle 18 a Roma la conferenza stampa di presentazione del neo CT della Nazionale Roberto Mancini, un ritorno dopo il quinquennio 2018-2023. Insieme a Mancini, prime parole anche del neo DT Claudio Ranieri. Dopo lo sconto accise sul gasolio da 17 centesimi, le associazioni consumatori denunciano la mancata riduzione dei prezzi in molti impianti. Il garante dei prezzi del Ministero delle Imprese del Made in Italy ha comunicato alla finanza l'elenco delle stazioni di servizio che non hanno ancora applicato il taglio. La nuova andata di caldo che interessa l'Italia raggiungerà il suo picco di calore venerdì, quando saliranno a 11 le città da bollino rosso, massima allerta per la salute. Alla città di Campobasso, già da oggi con temperature bollenti, si aggiungeranno Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino, Viterbo, Perugia e Rieti. Restano in carcere due giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa sabato dopo una dimostrazione no TAB. Durante l'udienza di convalida del fermo entrambi hanno affermato di non aver preso parte agli scontri, di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival. È tutto, a più tardi.

Allora, Francesco, i divanetti li ho appena cambiati. I divanetti sono fatti per restare seduti, non per fare le brutte cose, dai. Hai capito? Te lo devo dire perché, insomma. Vedi che siamo già diventati night adesso. Grazie per Hotel California. Certo che sentite, con le chitarre elettriche, sentite con quelle acustiche cambia, è vero? La dolcezza è differente. Comunque, va bene. Grandi Eagles. E per concludere bene le nostre giornate, la nostra serata, ci sta anche questa canzone che mi hanno richiesto ancora dalle 15 di oggi pomeriggio, The Greg King, In the Sky di Pink Floyd.

bene, grazie, grazie, grazie a tutti coloro che sono intervenuti. Grazie. You are my everything, grande pezzo di Leroy Gomez. Allora io vi aspetto domani nel pomeriggio, alle 15 e domani mattina per la colazione, alle 7 mi raccomando, puntuale Emiliano, non arrivare alle 7 e un quarto perché di cappucci poi non se ne fanno più, Va bene, alle 7 domattina da Pierangelo, una buona serata. È stato bellissimo, ciao a tutti, grazie.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Un saluto da Nicolò Ceccarini. La tournée australiana del Milan è già cominciata. I rossoneri, tra l'altro, avranno modo di affrontare anche l'Inter nel primo derby stagionale. Ecco le parole di Matteo Gabbia.
3: Siamo molto contenti, abbiamo ricevuto un'accoglienza incredibile da parte dei nostri tifosi e ancora una volta abbiamo avuto il piacere, insomma, di arrivare in Australia e di percepire questa magia che si respira in questo ambiente. Siamo contentissimi anche di avere la possibilità di lavorare nelle strutture in Australia. Si vede che hanno un'attenzione e hanno voglia di vivere sport e calcio, di conseguenza siamo ancora contenti di poter allenarci, di poter preparare la nostra stagione all'interno delle loro strutture sportive. E per concludere, insomma, siamo molto felici ancora una volta di essere qua, vogliosi di portare, insomma, il calcio a tutti i tifosi del Milan qua in Australia e speriamo che, insomma, possano divertirsi, possano darci una mano nel preparare questa stagione nel migliore dei modi e che si possano, insomma, godere le amichevoli che andremo a disputare qua in Australia, soprattutto il derby di Milano, che è sempre un qualcosa di speciale e sarà sicuramente una bella esperienza per loro viverla all'Optus Stadium.
2: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Nicolò Ceccarini.
1: Su Radio 60 70.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Ciao, sono Daniele Baldelli, benvenuti su Radio 60 70 80. Questa è la mia musica, dai miei esordi fino ai giorni d'oggi. Sono passato per il funk, per la musica elettronica, per la musica etnica, per la musica jazz e per le mie nuove produzioni. Siete pronti per la

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buonasera da Gerardo De Vivo. Alle spalle, seppur non certo metabolizzato, il caos Pirlo con le dimissioni di Maldini e Leonardo, l'Italia del calcio prova a voltar pagina col ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò con gli azzurri il titolo europeo. A Roma la presentazione ufficiale del neo commissario tecnico e del direttore tecnico Claudio Ranieri. Medio Oriente, si è interrotta la tregua USA-Iran che da sabato scorso aveva riacceso le speranze di un accordo che mettesse fine al conflitto. La scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania. Oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita. Presi di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. Le autorità giapponesi hanno emesso un nuovo allarme terremoto dopo che si è registrata una nuova forte scossa nella prefettura di Kumamoto nel sud del paese, stessa zona del sisma di ieri in cui sono morte almeno 18 persone. 12 persone indagate dalla procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante le proteste per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. È indagato per incendio, calunnia e simulazioni di reato Adriano Cappellari, collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza, che il 30 maggio aveva denunciato d'aver subito un incendio al portone di casa e ricevuto minacce scritte nei suoi confronti contro Don Patriciello e la premier Meloni. Dalle indagini delle forze dell'ordine si è rivelato tutto falso. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
3: A una settimana dalla giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, torniamo a parlare di brain health, in particolare della malattia di Parkinson. E lo facciamo con Leonardo Lopiano, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Neurologia.
4: Innanzitutto esistono tante forme di malattia di Parkinson, tanti fenotipi clinici. La malattia può esordire in molti modi, spesso con dei sintomi che difficilmente possono essere ricondotti al Parkinson. Molto molto frequente può essere una sensazione di mancanza di equilibrio, la stanchezza, la stenia, dolore alla spalla, delle vertigini, un certo rallentamento dei movimenti che viene attribuito all'età piuttosto che a qualche altro fattore specifico.
3: Quanto è importante, professore, una diagnosi precoce per individuare i soggetti a rischio di sviluppare la malattia?
4: Una diagnosi precoce è fondamentale per avviare subito eventuali trattamenti, ancora in fase sperimentale. Quelli principali sono la medicina personalizzata, la medicina di precisione, con dei trattamenti che agiscono sulla causa di quel determinato fenotipo clinico, e poi terapie cosiddette neuroprotettive o comunque in grado di rallentare la progressione della malattia.
3: Anche lo stile di vita è importante?
4: Sì, ci sono ormai tanti dati scientifici che ci dicono che lo stile di vita, che l'attività fisica, che la cosiddetta riserva motoria, oltre che quella cognitiva, possono essere degli aspetti molto molto importanti per fare prevenzione.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Un saluto da Nicolò Ceccarini. La tournée australiana del Milan è già cominciata. I rossoneri, tra l'altro, avranno modo di affrontare anche l'Inter nel primo derby stagionale. Ecco le parole di Matteo Gabbia.
6: Siamo molto contenti, abbiamo ricevuto un'accoglienza incredibile da parte dei nostri tifosi e ancora una volta abbiamo avuto il piacere, insomma, di arrivare in Australia e di percepire questa magia che si respira in questo ambiente. Siamo contentissimi anche di avere la possibilità di lavorare nelle strutture in Australia. Si vede che hanno un'attenzione e hanno voglia di vivere sport e calcio, di conseguenza siamo ancora contenti di poter allenarci, di poter preparare la nostra stagione all'interno delle loro strutture sportive. E per concludere, insomma, siamo molto felici ancora una volta di essere qua, vogliosi di portare, insomma, il calcio a tutti i tifosi del Milan qua in Australia, e speriamo che, insomma, possano divertirsi, possano darci una mano nel preparare questa stagione nel migliore dei modi e che si possano, insomma, godere le amichevoli che andremo a disputare qua in Australia, soprattutto il derby di Milano, che è sempre un qualcosa di speciale, e sarà sicuramente una bella esperienza per loro viverla all'Optus Stadium.
5: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Nicolò Ceccarini.
0: Ah, Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: in questi giorni qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: E nel Party Time, lo sapete, siete voi i protagonisti con i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp 338-141-1001. Io saluto Paolo di Bergamo, Claudia che ci ascolta da Milano, Alessandro ci ha scritto un bellissimo messaggio da Mantova e poi salutiamo anche Emanuela di Roma. Immagino che Emanuela ci ascolti in DAB. Vi ricordo che la radio si può ascoltare in DAB a Roma e provincia.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

Una bella canzone leggera, adattissima per la stagione che stiamo vivendo, un bel colpo di genio per Laurent Voulzy. E adesso un artista acclamatissimo da noi, che si era già conquistato una fetta importante del pubblico italiano che aspettava ogni volta la pubblicazione di un suo disco. Qui siamo nel periodo immediatamente successivo a Ancora Tu, e arriva l'album Io Tu, Noi Tutti, e la canzone Amarsi Un Po', Lucio Battisti.

0: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.
1: Che meraviglia, che meraviglia! È una magia riascoltare ogni volta questa canzone di Lucio Battisti, che ci ha ricordato l'estate del 1977, che chiude anche il nostro appuntamento, ma solo per il momento. Voi sapete, ci risentiamo tra un'ora, e adesso mi rivolgo a tutti voi per stimolarvi, per farvi fare una riflessione anche su se stessi, perché alla fine quelle che contano di più sono quelle che facciamo su di noi. Felicità è avere il coraggio di essere più bravo a fare qualcosa di quanto tu stesso pensassi.
0: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

0: Radio più 30 anni di grandi successi.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Su Radio 60

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80. Vai Studio Più, e il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: C'era una volta Hit Parade.

0: 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Buonasera da Gerardo De Vivo. Alle spalle, seppur non certo metabolizzato, il caos Pirlo con le dimissioni di Maldini e Leonardo, l'Italia del calcio prova a voltar pagina col ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò con gli azzurri il titolo europeo. A Roma la presentazione ufficiale del neo commissario tecnico e del direttore tecnico Claudio Ranieri. Medio Oriente, si è interrotta la tregua USA-Iran che da sabato scorso aveva riacceso le speranze di un accordo che mettesse fine al conflitto. La scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania. Oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita. Presi di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. Le autorità giapponesi hanno emesso un nuovo allarme terremoto dopo che si è registrata una nuova forte scossa nella prefettura di Kumamoto nel sud del paese, stessa zona del sisma di ieri in cui sono morte almeno 18 persone. 12 persone indagate dalla Procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante le proteste per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. È indagato per incendio, calunnia e simulazioni di reato Adriano Cappellari, collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza, che il 30 maggio aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e ricevuto minacce scritte nei suoi confronti contro Don Patriciello e la Premier Meloni. Dalle indagini delle forze dell'ordine si è rivelato tutto falso. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
2: A una settimana dalla giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, torniamo a parlare di brain health, in particolare della malattia di Parkinson. E lo facciamo con Leonardo Lopiano, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Neurologia.
3: Innanzitutto esistono tante forme di malattia di Parkinson, tanti fenotipi clinici. La malattia può esordire in molti modi, spesso con dei sintomi che difficilmente possono essere ricondotti al Parkinson. Molto molto frequente può essere una sensazione di mancanza di equilibrio, la stanchezza, l'astenia, dolore alla spalla, delle vertigini, un certo rallentamento dei movimenti che viene attribuito all'età piuttosto che a qualche altro fattore specifico.
2: Quanto è importante, professore, una diagnosi precoce per individuare i soggetti a rischio di sviluppare la malattia?
3: Una diagnosi precoce è fondamentale per avviare subito eventuali trattamenti, ancora in fase sperimentale. Quelli principali sono la medicina personalizzata, la medicina di precisione, con dei trattamenti che agiscono sulla causa di quel determinato fenotipo clinico, e poi terapie cosiddette neuroprotettive o comunque in grado di rallentare la progressione della malattia.
2: Anche lo stile di vita è importante?
3: Sì, ci sono ormai tanti dati scientifici che ci dicono che lo stile di vita, che l'attività fisica, che la cosiddetta riserva motoria, oltre che quella cognitiva, possono essere degli aspetti molto molto importanti per fare prevenzione.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.